0: quando mi hai abbattito c'è caffè. Se hai stato a terra,
1: non mi hai chiesto.
0: Non mi hai chiesto. Domani faccio sicuramente mai hai mio lavoro.
1: Domani, voi ho l'anno di non farci lì.
0: Non come mi perdono.